Gunnar di Dila Sagaville, Natlichil Jala Alpina Carvava, Pashindari Paring Spils Luchkam, Se Vartu Kolnega Ketza Prazen, Passo Pukri, Passo Analogie, Passo Tpilae, Passo Zakupae.